Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Psychosis. Paranoia. Paranoia. Paranoia. Paranoia.